alla malavita. Voglio presentare il nuovo brano di Easy, David Marley e J Vac. Siete pronti a volare? Che vi facciamo volare.